0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. She's crazy like a fool.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Vieni, la notte vola.
1: Romanticamente.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Il drago de los amigos, caballero.

Poi mi disse: prendimi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: E levate l'umandasine.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Allora, salutiamo Whisky, Pirlotto, Rock Princess, Nico, DJ Bello, Melody, Bunny, Micione, Shaki e io. Si sente basso? Aspetta che provo.

0: Quanti disegni ho fatto?
1: Rimango qui. Sarete con me fino alle 11:45.
0: Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.
1: Ok, adesso stiamo ascoltando La Noia di Angelina Mango.

Adesso ascoltiamo Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and the Beast.

Adesso ascoltiamo Cioccolata di Very Sassy.

0: vigne te, portami al mare, ndo te pare, tanto spacco uguale.
1: Ma no, vai che insomma anche se.
2: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
1: Ah sì? E oggi che malattia ci avresti?
2: C'ho la febbre del sabato sera.
1: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signore?

0: domanda.
1: Che dici? Carenata o cinque porte?
2: Basta che consuma poco.

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho due pratiche da sbrigare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: E non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacio come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresa.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipigos.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: Ma... Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: È per me Sunza. Io ti voglio bene a te.
0: Pure.

0: Anche a voi viaggino. Madonna.
1: Sì.
0: E non vedo l'ora che viaggino, vedi?
1: Girati che sono ansiosa.
0: Madonna. Che io viaggino veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, voi viaggino.
1: Sì, amore.

0: mocca, sì.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì,
0: sposiamo.
1: E nella chiesa.
0: E San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, sì. Pesca, pare.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'Altra Italia.
0: Sì, la, sì.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia. Le abbassò gli occhi e disse no. Lì finì una magia. Tornare libero così non era quello che volevo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Children, please be quiet, quiet, quiet. Nice. We have special guests for you guys today. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

exclusivo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sono scritto da infiernare, cazzo ho scritto.

Vabbè, buon pomeriggio. Io sinceramente non ho capito nulla, non ho capito cosa hai detto o fatto. Infornare cos'era? Vabbè, casomai me lo rimetti, regia, perché non è che lo abbia capito, eh? Insomma, sembrava una turca che parlava, eh? Allora, buon pomeriggio. Innanzitutto so che ha fatto gli anni la Foxina, quindi auguri. Cos'è stato ieri? Auguri, buon compleanno, anche se in ritardo va sempre bene. Poi saluto Micione, saluto la Sciacchi, saluto Camil, saluto Maria. E fatemi salutare anche la chattina e fatemi vedere ovviamente chi c'è. Chi non c'è, vabbè, me ne frego, ma chi c'è bisogna salutarli, eh. Allora, intanto i vari bottini, poi DJ Bello. Poi Ciro Becchino, la Paola, Alizé, The Crow, Fenice, scusate, la Marica. A proposito, il Cami è da cellulare, non cascare, mi raccomando. E poi chi c'è? Ce n'è un'altra, Azzurra, eccola lì, Azzurra, ciao Azzurra. Vabbè, cerchiamo di mettere un po' di musica, insomma, non troppo scatenata, ma neanche troppo lenta, una via di mezzo, va bene. Però intanto, se siamo pronti, volevo mettere subito un brano per lei che ieri ha fatto, insomma, i suoi annetti, il suo compleanno che è stata festeggiata. E so che ti piacciono gli 883 e ti dedico questa canzone e ti faccio ancora gli auguri, ok? Anche se in ritardo, va bene?

Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa come mai, perché, ma perché hanno ucciso l'uomo ragno, scusa? Ma non è un supereroe, non muore mai, eppure hanno cercato di ucciderlo, ma roba da pazzi, eh!

Allora, ancora auguri posticipati per la DJ Fox. Vedo che c'è il nome scritto Grazia. Ti chiami Grazia? Bene, allora per Grazia tantissimi auguroni, anche se in ritardo, va bene? Ok. Andiamo col prossimo, che voglio dedicare a Shaki e anche a Micione, ai titolari della radio, per voi questa bellissima canzone di Julio Iglesias con un'altra grande artista che è scomparsa da poco, grande voce, grande artista della musica country, e poi Nashville era proprio, come si dice, il suo nucleo, la sua città particolare. Sto parlando di Dolly Parton, e peraltro scomparsa da poco. Il brano è tutto per voi. Il titolo è chilometrico, ci provo. When you tell me that you love me.

Vabbè, lui è Angelo il Baffo, un nome, una marca, è una garanzia. Ciao Angelo, e saluto anche la tua mogliettina Maria, ciao.

brano meraviglioso, When You Tell Me That You Love Me, Julio Iglesias e Dolly Parton. Vabbè, oh Angioletto, stai lì che tra un po' ti metto pure una bella canzone per te e per la Maria, e poi forse ancora un'altra, vedremo, insomma, dai, tanto oggi possiamo fare quello che vogliamo, Adesso un brano per la Cami, anche se da cellulare, spero che riesci ad ascoltare. Viva la vita, Francesco Gabbani.

Sì, in effetti è un bellissimo sfondo, brava Shaki, mi sembra di essere ritornato tantissimi anni fa, di essere ritornato piccolino, piccoletto, zumbambam, bambino, bambino.

0: La prossima volta, mi raccomando, facciamolo più giovane sto sfondo, eh? Magari un bebè che succhia il latte dal biberon, magari ci starebbe da Dio. Vabbè, questa canzone era tutta per lei che era da cellulare, la Cami, e adesso per Angelo e per la Maria, per voi due, un bellissimo brano, questo lo so, ti piace tantissimo, l'hai sempre richiesto in effetti questo brano, eh? Gigi D'Alessio, Assai.
1: La mattina mi scende, giago solo in due e all'improvviso con l'occhio aperta comincia a sonare. Tu che gira pa' casa solo con una camisa,

0: Ma te la stai cantando, Angelo?
1: Davvero?
0: Davvero?
1: Davvero?
0: Bravo! Se la sta cantando davvero, sì sì. Sì, ha detto sì. E non abbiamo finito, Angelo, perché ancora per voi due ce n'è un altro. Oggi facciamo il bis, dai. Biagio Antonacci, telenovela, e so che ti piace tantissimissimo.

Oh, ma c'è anche la Elka, la vedo qua in alto. Ciao Elka, buon pomeriggio anche a te. Andiamo avanti col prossimo. Questo lo voglio dedicare a... A chi lo dedichiamo? Aspetta un po', ecco, a lei, alla Maria che sta lì in chattina. E quindi per te il prossimo brano, regia, siamo pronti? Vai con la musica. Ah, questa la conosco, bella.

0: Toyota.
1: Vabbè, io al massimo posso comprare un mazzo di crisantemi perché non c'ho troppi soldi, ecco, va. Te devi accontentare, Maria, eh.

0: Era il brano che ho dedicato a Maria, peraltro c'è il ricambio, mi vuole dedicare una canzone lei, la metterò tra poco, ma io, regia, voglio ascoltare cosa ha detto Sciacchi all'inizio, non l'ho capito, mi fai riascoltare per favore?
1: Ho scritto da infiernare.
0: Da infornare, hai detto un'altra cosa, infiernare. Cioè, ma io non lo so veramente, guarda. Ma comprati un vocabolario per cortesia, va. Insomma, è che roba, insomma, dai. Comprati un vocabolario di lingua italiana. Ma fallo, santa donna. Io non lo so, scusa. Vabbè, tra un po' mi ci manda. Anzi no, grazie che non mi ci mandi, Va bene, vediamo un po' che vuole il brano che vuole dedicarmi la Maria. Sentiamo un po'. Elvis Presley.

0: Ho notato una cosa, la gif di Shaki, ho visto che si è fatti i capelli corti, biondi, giusto? Belli, veramente belli, eh.
1: Cucciolo, ma vaffan.
0: Ho detto una cosa bella, scusa, ma io non lo so. Ma che? Ma veramente, guarda, non ho parole. Va bene, grazie Maria per il brano, molto bello. E adesso dedicato a chi ha gli occhi verdi, delle belle canzoni.

0: per te.
1: Sì, in effetti si potrebbe fare, però lei ha purtroppo un problema che si vergogna, e io con una che si vergogna non posso andare in radio. Poi se mette il colapasta che facciamo? Ci buttiamo la pasta e la culiamo? No, no, non

0: Ed erano due brani ascoltati, Gli occhi verdi dell'amore, 5 minuti e poi ritorniamo sempre a questi meravigliosi occhi che sono ancora verdi. Lui è Daddy.
1: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma a me va di uscire già.

0: Però così sciacchi non ci siamo. Io vedo la GIF che manda sempre baci e me, insomma, le persone che mandano sempre baci mi mettono in soggezione, voglio dire, e smettila di mandare baci, e che roba, scusa, va,
1: vabbè,
0: ma io mi metto in soggezione, scusa, oh, non ho capito, eh.

0: No, è bello ragazzi che poi mi manda il privato, la Sciacchi, mi scrive: peccato che io ho gli occhi rosa pallido celeste, se no altrimenti c'erano verdi, questa canzone era proprio un fotta apposta per me. Vabbè, oh Sciacchi, mica uno può avere sempre gli occhi verdi, voglio dire, accontentati.
1: Tanto di troppo e le pupille ti diventano

0: occhi verdi, stavo, ancora mi continuo a immare, mi distrae, vedi, mi distrae, ma come si fa, voglio dire, che roba,
1: perché?
0: Non lo so, mi manda messaggi, dice, a proposito, l'ultimo è, se puoi continuare fino alle 20, no, fino alle 20 non posso, 19:30 magari sì, ok? Va bene, casomai poi il prossimo DJ se può prendere prima, chi c'è anzi a proposito? No, forse non può prendere prima. Dovrebbe esserci, boh, non lo so, forse c'è la Frenchy, mi pare. Vabbè, poi vediamo. Intanto, Angelo, scrivi il brano che poi lo cerco. E intanto continuiamo. Ancora un ricordo, beh, anche lui scomparso, è stato quest'anno, sì, è il grande Peppino di Capri. Questa è una bella canzone, si chiama Forever.

Magari vediamo se entra Giuseppe anche prima e la prende prima, perché insomma, come la prende lui non la prende nessuno, alle 19.30 potrebbe anche prenderla, voglio dire, no? Vabbè, io cerco di andare fino alle 19.30, ok?

Ramazzotti, me la richiede Angelo, che con la Maria la dedicano a tutti noi qui della radio. Grazie Angelo, grazie Maria e ovviamente l'Aurora. Grazie a nome di tutti.

funziona bene l'app? Buono, buono. Anche perché l'app, sapendo come sei te, dice meglio che funziona, perché questa mi distrugge, ecco. Per me. Ha voglia. L'Aurora, Eros Ramazzotti.

E ringraziamo ancora Angelo e Maria per questo brano, grazie per avercelo dedicato a noi tutti della radio. Adesso la prossima canzone la dedico a loro che sono arrivate per ultimo, a Amalia, Elka e anche Maurizio, per voi questa bellissima canzone in versione live remasterizzata di Roberto Murolo e Mia Martini. Com'è?

E mi sa che mi sono caduti sia Dani che Maurizio, ma fa lo stesso, conta il pensiero, no? E allora, solo per le ragazze, per

Beh, è appena trascorso, ovviamente stiamo parlando dei mesi dell'estate, sia agosto, è andato via anche luglio. A proposito di luglio, lo vogliamo ricordare con un brano che sa di passato, ma che comunque fa sempre piacere a riascoltare. Riccardo Del Turco, Luglio.

E l'estate continua, perché insomma settembre è ancora molto caldo, dicono anche ottobre, poi novembre, poi dicembre, insomma, ma l'inverno quando arriva? Mi sa che mi devo cercare un inquilino su cui allacciare la corrente elettrica, così magari risparmio un po', perché c'ho sempre i condizionatori accesi. E non è giusto questo, questo non si può, eh. Non è giusto, non è mica bello, eh.

0: E devo dire che un vero personaggio poi nella musica leggera italiana veramente è un'icona, veramente grande. Achille Lauro, sempre più bravo, sempre più bravo. Poi non parliamo dei suoi concerti che sono qualcosa di strepitoso, una marea di gente che va sempre e si diverte alla grande. Il prossimo è sempre con lui, senza una stupida storia.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Eccola la Shaki, ben ritornata. Eravamo tutti in pensiero, perché ogni volta che ti allontani noi stiamo in pensiero, perché pensiamo: ma che sta a fare Shaki? Cosa sta facendo in questo momento? Perché è andata via?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
2: Cucciolo, ma vaffan e basta, non dico niente più.
0: Ma saranno cavolacci suoi, voglio dire, insomma, dai, vabbè, ha ragione.

Adesso volevo dedicare una canzone a uno che ama veramente tanto da morire, i suoi clienti, e quando insomma lì è tutto pieno gioisce e li ama ancora di più. Per Ciro Becchino la prossima canzone, l'amore è nell'aria. Vabbè, insomma, un po' da morti, diciamo, va. Non è che respirano.

A proposito di appuntamenti radio, ricordo che magari se arriva prima ancora meglio. Alle 20 c'è Giuseppe CT, poi alle 21 Claudio e Carla, e alle 22 DJ Step. Va bene, insomma, un bel appuntamento serale con...

0: Ma la vuoi smettere di mandare baci con sta facciuzza? Guarda, se non l'hai capito te lo dico pure in... Vabbè, facciamo in francese, guarda. Non devi mandare baci, bisou.
1: Bisou?
0: Bisou?
1: Bisou, bisou.
0: Ah, bisou, bisou, bisou. Non ne devi mandare. L'hai capito o no?
2: Cucciolo!
1: Ma vaffanculo!
0: Vabbè,
1: basta, non dico niente.
0: Vabbè, non ci posso fare niente. Vabbè, manda tutti i baci che vuoi. Che roba. Non guardo, va bene, non guardo. Non guardo, no, no, no. Susanna, life is life. Una bella canzone con Celentano by Opus. Bella. Amalia, cosa non capisci? Che lei manda baci, ma non lo vedi che manda baci? Sta biondina con i capelli corti. È lei, no? È Shaki che manda sempre baci. E mi distrae.

Cioè, praticamente lei manda baci, c'è Maria invece che sniffa come una pazza. Sì, sì, sì, sniffa, sniffa. La rosa. Che c'ha la polverina.

È finito quasi? Sì. Vabbè, un altro brano pieno di ritmo, l'Ipsy Corporation, Funky Town, lo ricordate?

vogliamo ascoltare il prossimo? Che bello pure, si chiama I Like Chopin. DJ Andy and Sekal, la canzone di

I Like Chopin, bellissima canzone, niente da dire. Oh, adesso c'è un brano che bisogna ascoltare, sia fatto da due artisti, devo dire, veramente bravi. Uno è Raf e l'altra è Elodie. Il brano, beh, sono due, si chiama Due.

Adesso volevo dedicare una canzone all'ultima arrivata, in questo caso Perlita, e a lei piace questo brano e noi, io, Sciacchi, lo mettiamo, ma anche Micione, lo mettiamo sempre, vero? Lo mettiamo sempre, sempre, sempre. Amigos, para siempre, per te Perlita y los Manolos.

Dopo questo brano metteremo un altro brano. A proposito, devo salutare Jesse. Ciao Jesse. Ovviamente questo tutto per l'Ita. Amigos para siempre.

Amigos para siempre te amo Roma. Bello questo, eh? È una bachata dance. E questo brano

Ma scusatemi, non è che si dice vedi Roma e muori? Oh, è un'altra città, ma è proprio Roma, è così detto, no? Guardo voi, vediamo cosa ne pensate. Si dice così, guarda, vedi.

Comunque c'è una cosa da dire su Roma, che è una bellissima città, la città eterna, no? C'è tantissime cose belle da vedere, Colosseo, fori, insomma, tanta tanta roba, poi ovviamente il Vaticano. L'unica cosa è che state molto attenti quando andate in metropolitana, perché lì è uno schifo proprio totale, rischiate la vita e magari insomma quando prendete anche un pullman è pericolosissimo, è strapieno di borseggiatori, borseggiatrici, veramente, guarda, da fare schifo, veramente. Peccato, peccato. Poi non parliamo sotto i ponti di Roma, c'è di tutto e di più. E insomma, in un paese civile come l'Italia queste cose non dovrebbero succedere. A Milano succedeva questo sotto i ponti, ultimamente hanno fatto in modo che questo non succedesse più e ci sono riusciti. Vabbè, la gente si sposta, poi va in altri posti, fa anche peggio, però insomma bisogna dare una risposta. Speriamo che insomma un po' come mentalità in tutta Italia qualcosa possa maturare, lo spero veramente di cuore, soprattutto per le

Vabbè, mi hanno corretto in privato, mi hanno scritto vedi Napoli e muori. Va bene, insomma, Jesse, ci puoi andare a Roma, va? Cioè non muori, vai, stai tranquilla.

ho visto che la... Stavo dicendo, visto che la perlita se l'è ballato, se l'è pure cantato, ma sono contento. Beh, balliamoci anche il prossimo, che è

0: cioè, ma io questa non la sopporto, questa, questa faccina che manda sempre i baci, ma sei inguardabile, ma... scusa, ma non ti vergogni? Ma non ti vergogni un pochetto, un pochino, niente?
1: Cucciolo, ma vaffan, e basta, non dico niente
0: e continua a baciare, mazzo santo, veramente, guarda, parole.

Oh, è arrivato lui, il buon Giuseppe, col suo somarello hip hop hop. Ciao Giuseppe, ben arrivato. Grazie per la buona diretta. E a te buon ascolto. Anzi, so che alle 20 devi fare streaming. Vedi se puoi anticipare un po', eh? Abbiamo un buco da coprire. Io cerco di arrivare fino alle 19:30, Poi devo scappare, sto ancora un pochino così, tanto per ascoltarti, poi devo scappare perché insomma c'ho anche cosine familiari da sistemare. Va bene, detto questo, l'avevo dedicato per la parte finale alla Giovanna, andiamo col prossimo che insomma è un boom di ascolti su TikTok, su Facebook, piace tanto e ancora piace.

Giuseppe, te posso in ammazzare? Guarda, hai salutato Rita e ho guardato tutta la chat. Ma dove l'ha vista Rita? Ma che, te la sei sognata? Oh, mi ha fatto guardare tutti, ragazzi, veramente, guarda. Non ho parole, veramente non ho parole.

0: niente.
1: Va bene, sei contenta, Shaki? Cosa? Fammi leggere. Sai che ho rischiato, mio papà stava per chiamare il 118 e per forza ti vedeva sculettare, scusa poverino, cosa poteva fare?
2: Ho scritto da infiernare, da infornare.
1: Infornare.
2: Ti ho scritto.

0: Giuseppe, te non hai visto Cami quando scrive? Se guardi, sembra che abbia gli ammortizzatori.
1: Ho le tette ballerine.
0: Come lei, insomma, vabbè.
2: A voglia.

0: Anzi, ripensandoci, caro Giuseppe, forse è meglio che non guardi perché ci perde la vista, non si sa mai, guarda, capito?
1: Perché?
0: È pericoloso.

Sì, diciamo che oggi l'hanno gonfiata per bene. Col compressore. E meno male che questa sera è da cellulare, altrimenti sarebbero guai qui. Zodiac con Roberta Kelly. Andiamo col prossimo perché è veramente bello. You don't have to say.

Ringrazio che c'è Grazia, Shaki, così faccio il bravo, altrimenti insomma poi sono veramente monello, faccio il bravo, andiamo col prossimo, va. Romanticissimo anche questo brano. Abbracciami. Andrea Sannino.

0: te.
1: Io direi che ci sono tre intruse. Allora, c'è la Maria che sniffa come una pazza. Insomma, questo pomeriggio hai sniffato tanta di quella polverina di casa. Insomma, cos'è? Dice, no?
0: Allora sì.
1: C'è la Chucky che manda baci con sta gif. Poi c'è la Cami che insomma si è gonfiata come non si può, insomma, veramente, sei inguardabile, dai, diciamolo, va.

Immagino sto povero Cristo che arriva dopo di me, che si deve fare il programma, che farà il serio. Faticherà tantissimo, guarda, veramente tanto, Giuseppe, faticherà veramente. Farai le sette fatiche di Ercole. Ti consiglio di non guardare, eh? Oppure ti distrai troppo, eh?

Cioè, avete letto? Ha detto no. Cioè, da lei non esistono le zanzare. Cioè, ma avete una fortuna pazzesca. Pure le zanzare vi mancano. Ma guarda, non ho parole, veramente, guarda.

0: Se vuoi, Shaki, ne faccio un pacchettino, te lo mando, quelle siciliane, veramente, guarda, so proprio delle succhi a sangue. Pazzesco.
1: Ma vaffan. E basta, non dico
0: niente. Vabbè, ce le teniamo, Giuseppe, teniamocene le nostre zanzare, va.

Anche questo pomeriggio devo dire che sono veramente contento. I nostri amici sono stati, ci sono stati tanti amici che sono entrati pomeriggio, poi sono andati via. Io ovviamente li ringrazio perché è sempre un onore avere della bella compagnia, tanti ascolti, che dire grazie di cuore a tutti. Ancora un brano, tra non molto arriva, e poi ci risentiamo noi martedì prossimo. Se non mi sbaglio, fatemi vedere, è giorno 15 settembre. Oh, siamo a metà mese, oh. Mazza come vola settembre, eh? Vabbè, ancora ci dobbiamo arrivare, voglio dire, però il prossimo appuntamento è proprio il 15 di settembre, ovviamente sempre alle ore, insomma, 17.45, 17.50. Diciamo alle 18, va ufficialmente alle 18.

Perita mi ha scritto cucciola, tra un po' mi vengono le vampate. Sì, quelle di calore. va bene, lo stesso Perlita, cucciolo, va bene, cucciola pure, non ti preoccupa. Guardiamoci questa lambadida. Il Kaoma.

Vabbè, manca pochissimo, alle 19.30 ho allungato una mezz'oretta, anche perché c'è, come ho detto, fino alle 20, ma io fino alle 20 non posso. Ho detto, vabbè, però una mezz'oretta cerco di allungarmi come posso. E diciamo che qua in famiglia uno mi ha tirato da una parte, uno dall'altra, insomma, mi sento pure strapazzato, vabbè, ce l'ho fatta la mezz'oretta. Non so se prenderà lui Giuseppe, comunque se puoi Giuseppe prendila quando vuoi e magari anticipi un pochino, va bene? Allora, detto questo, grazie a tutti, veramente grazie di cuore e a martedì prossimo, grazie e ciao ciao, alla prossima, ciao!

Vabbè, faccio come fa Giuseppe. Allora, Cucciolo, sei pronto? No, facciamo in serie, dai. Giuseppe, sei pronto? 3, 2, 1. Buona musica e buona trasmissione, buona diretta. Vai Giuseppe, la console è tutta tua.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe. Giuseppe.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro bravissimo DJ Cucciolo per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano, con il brevissimo Macano, ci andiamo ad ascoltare la sua Te Amo.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song del bravissimo Macano, noi passiamo con il prossimo brano con Alex Bueno. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Il nostro amor.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Alex Bueno, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Avventura, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Obsession.

averci ascoltato questa bellissima song con gli Avventura, noi passiamo con il prossimo brano, con la India. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, La Ombre Perfecto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della India, noi passiamo con il prossimo brano con Alex Bueno. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Nostro Amor.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Alex Bueno, noi passiamo con il prossimo brano con Eddie Lover. Ci andiamo ad ascoltare la sua Luna.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Hedy Lover, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Mela. Andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Corazon Espinado.

E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Mena, noi passiamo con il prossimo brano. Con la bravissima cubana ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song E Caval della Bachata.

E dopo averci ascoltato quella bellissima song, passiamo con il prossimo brano, con ci andiamo ad ascoltare con, non ricordo il nome perché è scappato già, con Non Molestar.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Kiko Rodriguez, noi iniziamo la mia diretta. Cambiamo genere di musica. Con gli Over DJ ci andiamo ad ascoltare You Are The Winner.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Hill Ham ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hiham, noi passiamo con gli Emotional, ci andiamo ad ascoltare la loro Zwisken Style and Light.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con i Galeza Project. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Yam Te Fire.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezzad, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Loverly. Andiamo ad ascoltare la sua Love Love.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Loverly, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kubla Khan. Ci andiamo ad ascoltare la loro epical vocal.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Cluba Can, noi passiamo con il prossimo brano, con i Factory. Ci andiamo ad ascoltare la loro Hold On.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song dei Factory, noi passiamo con il prossimo brano. Andiamo ad ascoltare un'altra bellissima song degli Over DJ con la loro bellissima song Gold Night

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Arjen Sinclair, noi passiamo con il prossimo brano con Kimo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Rise Slow. E diamo la buona serata e benvenuto in cettina a Rita da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Chemo Sound, noi passiamo con gli MHM che ci fanno ascoltare la loro bellissima song Return to Dance Floor.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima suono degli MHM, noi passiamo con il prossimo brano con Super Rich DJ. Ci andiamo ad ascoltare la sua Everything Wet Touch.

E dopo averci ascoltato questa bellissima suono dei DJ Super Rich, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Azer Sinclair, ci andiamo ad ascoltare la loro Albedi Ter Melody.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song del DJ di Sinclair, noi passiamo con il prossimo brano con i DJ Work. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song The Sound of Forever.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Work, passiamo con la mia ultima song per questa sera con Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro On The Weekend.

0: Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console a Carla e Claudio, ci terranno loro compagnia con la loro bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta, e che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. Claudio, Carla, se siete pronti, vai che la console è tutta tua.

0: Sveglia.
1: Okay.
0: Tocca a noi, sveglia, tocca a noi, sveglia, okay. Sveglia.
1: Che ora sono?
0: Sveglia che
1: sono...
0: tocca a noi.
1: Che ora sono? È due di notte, che ora sono?
0: Sì, è ora di fare la pipì.
1: Che ora sono?
0: Sveglia, sveglia.
1: Che è successo? Che è successo?
0: Che Giuseppe che ha finito.
1: Ha finito Giuseppe.
0: Ci ha passato la diretta, sì. Non so se te la
1: che dobbiamo
0: ancora.
1: Fare?
0: Non so. Magari manda la sigla.
1: Non ricordo più che dobbiamo fare.
0: Magari inizia la sigla iniziale, con la sigla iniziale vediamo quello che succede, dai, pazzi che...
1: Dici?
0: Sì.
1: Dove si spinge qui?
0: Hai già spinto, sì. Hai già spinto. Ah. Basta che schiacci là, in alto, no, bravo.
1: Oggi non ho messo il jingle quello di Dina.
0: Non hai messo?
1: Non ho messo niente.
0: non credo che sarà dispiaciuta comunque.
1: Ma neanche ha mandato niente questa...
0: Non sarà dispiaciuta di questa notizia.
1: Non mi ha mandato niente questa settimana di particolare. Bene,
0: va bene, siamo
1: grazie.
0: In bianco, stiamo parlando
1: una bellissima stiamo serata
0: parlando
1: in nostra compagnia, questa è Radio Sole Luna e vi salutiamo. Arriva Dottor DJ Stop, come si chiama?
0: Aspetta.
1: Step.
0: Passo, ha cambiato nome, ciao Passo. Siamo in bianco comunque, non so se te ne sei accorto, stiamo parlando in bianco. Nel senso che
1: non mi far...
0: stiamo
1: non
0: in
1: mi
0: bianco
1: fare
0: nel
1: andare...
0: senso che stiamo...
1: Non mi fare andare oltre. Guarda, non
0: stiamo in bianco nel senso che stiamo parlando senza la musica.
1: Ma stasera guarda, facciamo così, guarda, ma chi se ne frega? Dedichiamo questo brano a Rita. Dedichiamo questo brano a Rita, dai. Dedichiamo
0: vabbè,
1: questo
0: seri,
1: brano
0: su.
1: A Shaki.
0: Facciamo i seri, su.
1: Shaki, gentilmente mi chiami al telefono che così almeno parlo con qualcuno, dai, su, forza.
0: Dai, attacca. Guarda, io non attaccherei proprio la sigla dopo, abbiamo già
2: Carla
0: parlato abbastanza.
2: Ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
3: In che senso?
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
5: Andiamo bene, proprio bene.
1: Tanto togli.
0: Grazie della buona diretta, no, a tutti, ovviamente.
1: Togli l'audio sotto.
0: Torna subito.
1: Bene.
0: Buonasera a tutti, buonasera, eccoci
1: allora,
0: qua. La musica è partita.
1: Allora, in diretta o giochi,
0: chiudo.
1: grazie Giuseppe.
0: Mi distrae, perché tu sai, mi distrae.
1: Però Giuseppe, ti posso dire, comunque è bravo Giuseppe, però c'ha una musica.
0: Stasera c'è sfornati timpani.
1: A palla. Come se a Roma si dice
0: cioè, a palla. Stasera c'è sfondato un po' i timpani.
1: Sparata leggermente
0: i volumi.
1: I volumi dei brani sarebbe una cosa gradita, ma alle nostre orecchie.
0: I volumi belli, i volumi,
1: carità.
0: I brani belli, per
1: bravissimo,
0: carità, molto,
1: come
0: molto
1: sempre,
0: dance.
1: Bravissimi, come tutti i nostri Insomma. DJ, meno le nostre DJ, le nostre speaker.
0: Compresa la sottoscritta.
1: Vabbè, ma tu sei di un'altra.
0: Sì,
1: un'altra
0: un altro pianeta.
1: Bene, buonasera.
0: Va bene, allora che vogliamo fare? Vogliamo salutare?
1: Sì.
0: Ok, allora partiamo da Cami, da Carmenzita, dal cellulare, Rottweiler, Live Angie, Marica, Fenice, The Crow, Alizé, Paola, Ciro il Becchino, Cyberman, Whiskey, Felix, Jesse. C'è anche Amalia, Rituccia Bella, la nostra cara Rita. C'è anche Patti, ciao Patti. Buonasera anche a Giovanna Ballo, DJ Bello. Ciao, buonasera. Il rinominato dottor VJ Passo. Buonasera anche a DJ Giuseppe, ancora complimenti per la tua diretta. Salutiamo Bob e Elka Melody, il nostro bottino. Salutiamo la nostra titolare Dina, il Micio. Salutiamo ovviamente anche la Shaki.
1: Vorrei fare una cosa approfondita, cioè una ricerca approfondita. Ma come si fa uno a cercare un nome su...
0: Perché hai poca fantasia, non c'è bisogno di fare una ricerca. Comunque esiste l'intelligenza artificiale. Puoi farti consigliare se proprio la tua fantasia non va oltre, ti fai consigliare.
1: Io come posso chiamare?
0: Non lo so. Chieda all'intelligenza artificiale.
1: Vediamo. Cara Shaki, come mi posso chiamare io? Dai, forza, forza, dai.
0: Come, hai visto quando nascono i bambini, no? Che non sanno che nome dare, allora senti
1: adesso,
0: cercano.
1: Senti adesso cosa scrive, guarda, guarda.
0: No, leggi più che senti.
1: Ecco qua, ecco te, che tavola.
0: Dice veramente questo l'ha scritto Rita, no?
1: Come di Rita? Rita, tu scrivi queste
0: ci
1: cose.
0: Ci stupisci.
1: Rita, ma dai, su, no. Rituccia.
0: Va bene, dai, è partito il primo brano, uno dei più ascoltati. Uno dei più ascoltati in quest'estate lunghissima, non finisce più quest'estate. Come la canzone, un continuo, si sente in tutte le radio, dove giri la trovi. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Noi siamo qui stasera in diretta su Radio Sole Luna.
1: Stasera bagniamo

0: ovviamente io scherzavo. Ovviamente. Qui ci sono le DJ più brave. A iniziare ovviamente dalla.
1: No, perché tu sei troppo di parte, però.
0: La bravissima Rituccia, c'è la bravissima Patti, c'è la bravissima Shaki. Poi chi c'è? Chi
1: Shaki l'hai messa come al quarto posto, non so se hai notato.
0: No, dimmi chi c'è.
1: No, qui come speaker non è che ce ne sono molte. Cioè, Giovanna non fa lo speaker, non fa la speaker. C'è Patti. La Patti l'hai già nominata e non ce ne sono altre. Sono finite qui. Servono donne in questa radio.
0: Ma come no? Ci sono. Anche se mi manchi,
1: spero di non incontrarti mai. C'è Jessie, giusto.
0: C'è la Cami,
1: è vero.
0: Giusto, Carmen Sita.
1: C'è la Franci.
0: Ma quante ce ne stanno?
1: E voglia.
0: Sono più donne che uomini.
1: Che uomini, no? È vero. Ritiro quello che ho detto prima.
0: Le pippe siamo noi.
1: Voi uomini. Siete minoranza.
0: Oh, gira e rigira.
1: Vabbè, non peraltro, 7 donne per ogni uomo, così esatto, dicono. Sì. Non so adesso se le sei abbassata magari la media. Ma come magari? Che dici, Claudio?
0: Mai.
1: C'è anche Foxy. La piccola grande Foxy.
0: Che ha fatto il cosa,
1: vediamo cosa ti dice Rita in chat qui in privato. Qualche baffa, vediamo un attimo.
0: Eccola.
1: Che è successo?
0: Hai chiuso la chat.
1: Non ho toccato nulla.
0: Hai chiuso la chat.
1: Vabbè, la riapro, su. Hai ci vuole una. Ci siamo in diretta. L'importante è quello. Riapriamo la chat, su. Che hai fatto un casino. Con questo
0: Rita,
1: mouse, te lo metti sempre sotto le ascelle.
0: Rita, riscrivi quello che hai detto.
1: Perché siamo. Si è chiusa la chat.
0: Abbiamo chiuso.
1: Il Claudio, voi dovete sapere, ragazzi, che Claudio tiene il mouse sotto l'ascella, quindi io lo devo strappare dalle sue braccia per poter fare qualche cosa.
0: Un'ascella sì e un'ascella no. Rita, scrivi.
1: Nel frattempo,
0: questa per il DJ uscente, eh?

0: giusto, già lo governano. L'Italia già la governano, il mondo vedremo.
1: Quello, quelli sono i gatti che un giorno governeranno.
0: No. Già un paio si può dire che la governano, una più in Italia e l'altra.
1: La nostra Georgia.
0: L'altra dove? In Germania?
1: Poi c'è anche la Schlein, come cacchio si chiama?
0: No, quella la Schlein, ancora non governa. Non parliamo di politica, però.
1: No.
0: Rita, ecco, Rita ha riscritto. Schiaccia tu, pigia tu, perché sennò li faccio casino. Ma certo, Rita.
1: Ma certo, Rituccio,
0: lo so che noi scherziamo.
1: Ma noi ti vogliamo bene.
0: A noi fa piacere scherzare con voi.
1: Come una sorella.
0: Ci potete dire qualsiasi cosa, non ci offendiamo mai. Qualsiasi.
1: La DJ numero uno è Rita, ore 21. Anzi, a proposito, è tanto che non vedo Rita alle ore 21, eh. Mi dice che gli uomini sono i nostri schiavi.
0: Vuole essere schiavizzato.
1: Voglio essere frustrato.
0: Carmenzita, vedere vestita tutta di pelle nera.
1: Carmenzita, voglio essere frustrato da te. Non c'è ancora Fox, vero?
0: No, vabbè, ma non importa, anche se non c'è Fox. Manteniamo un certo contegno, Claudio.
1: E Bowie con la produzione, la super produzione, anche con la super chitarra di Nile Rodgers degli Chic. Era Let's Dance, un brano di tanti tanti anni fa che ha visto l'ingresso dal pop alla musica dance. Eh beh, qui facciamo un salto in
0: temporale.
1: Sì, in Sicilia. Sì? Che
0: uno
1: dici?
0: È siciliano, l'altro un po' meno.
2: Io.
0: Anzi, sì? Non lo è per niente. Biagio Antonacci.
3: Mio fratello era forte, ribelle, più
0: con chi? Con
3: me.
0: Rosario Fiorello. Mio fratello.
3: Una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi maledì.
1: Questa è la versione bitch.
3: Mi parlava di stati sovrani.
0: Di che anno è? Il 2009, mi sembra questo.

0: Questo è coso, Giuseppe. Per l'ora di
1: cena. Giuseppe Fiorello?
0: Yes. Era cattivo, ma vero. Che era messo lì in disparte, ti ricordi quando faceva il karaoke? Adesso è diventato uno dei numeri uno nel cinema italiano, regista.
1: Un bel pezzo. Beh, una famiglia d'artisti, uno canta, uno scrive, poi la sorella scrive,

0: qui parte il mio siciliano,
1: Vai, tu vai, vai.
0: Talia mia, pensa mia, talia la tia, lasciami campare nudo e
1: ormai l'hai perso quasi del tutto il siciliano, ormai niente.
0: Tu che guardi me, tu che guardi me.
1: Non è Talia?
0: Talia, guardi, guardare.
1: No, Catalia, dice.
0: Talia, sì.

0: Allora era 2019, mi ha detto?
1: 2018.
0: Prima del lockdown.
1: 18.
0: Mio fratello, Beach Version, con Rosario Fratello e anche con Giuseppe Biagio Antonacci, qui nella vostra radio preferita. Questa è Radio Sole e Luna, come diceva
1: e Luna.
0: Una uno di Salerno. Quello che aveva una radio e c'erano solo donne in quella radio di Salerno.
1: Chiamalo scemo.
0: Sì, vabbè, ma un cretino, dai. Era
1: allora.
0: DJ con la M.
1: Vogliamo dedicare questo brano al nostro amico?
0: Non voglio dedicare niente a nessuno.
1: Io sì, dottor VJ, sì. Passo, è per te.
0: Questa è una canzone di qualche anno fa.
1: È bellissima.
0: Bella.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Elton John. La Carla va a far pipì, eh?

Il prossimo brano è una novità assoluta, c'è la Gianna Nannini con Meraviglioso errore, lo vogliamo dedicare alla Carmencita.

0: bisogna stappare quando finisce l'amore. E tu
1: abbiamo dedicato a questa Carmen, Carmen Sita.
2: Ovviamente mi associo, mi sono assentato un attimino.
1: Che c'è avuto? Un malessere?
2: No. Mi sono preso un po' di occhi, un po', un gran mal di testa, di collo.

0: Non sarà perché resto con i capelli bagnati, Claudio? Mi si è infiammata la cervicale?
1: Sì.
0: Questo per fare contento te, perché mi vuoi vedere nature con i capelli ricetti.
1: Sì.
0: Mi vuole vedere con i ricci, allora io per farli, per farlo contento.
1: Come sta bene la Carla con i capelli senza, io dico, alleccata di vacca, no?
0: Così, no, no, alliscio, io me li alliscio, sì, po', ce l'ho abbastanza, mossi, più sì, che sì, mossi, sì. Però
1: adesso si può fare che
0: estate, sì, li lascio asciugare così,
1: uno
0: però
1: esce
0: insomma,
1: dalla doccia oppure esce dalla piscina, no, non si fa, no,
0: infatti,
1: niente fonna, però adesso tra
0: adesso sto
1: giorno,
0: pagando le conseguenze perché mi fa male la testa.
1: Domani arriva la tempesta, arriva il freddo,
0: sì.
1: Da domani dobbiamo accendere anche i termosifoni, ragazzi,
2: Non sai decidere. Non scherzare, dico sul serio.
1: Non c'è niente da dire su questa canzone?
0: È veramente bella, struggente. Ma tu lo sai chi l'ha scritta questa canzone?
1: No.
0: L'ha scritta Gianna Nannini insieme.
1: Grazie.
0: No, l'ha scritta. Poi te lo dico, adesso sì. In questo momento ho mal di testa, non mi ricordo.

0: cioè, sicuramente con la pesce, me lo ricordo.
1: Sì, è giusto. C'è la Carmen che ci saluta perché sta in questo momento sul posto di lavoro e sta ascoltando con

0: Vediamo, vediamo se c'è qualche nuovo arrivato qui in chat. Dammi il mouse così faccio qualcosina anch'io. Allora, vediamo, vediamo se c'è qualche nuovo ingresso in questa meravigliosa radio. Scendiamo, scendiamo. No, siamo
1: vedo,
0: sempre noi. No,
1: siamo la presenza di Andrea.
0: Andrea si sveglia molto presto la mattina. No. Anzi, ultimamente glielo ho anche scritto che è in ritardo con i saluti, perché gli ultimi giorni sta dando i saluti alle 6 passate, quindi vabbè, si sveglia un pochino più tardi del solito.
1: Per Micio, you weren't sharp. Allora. Per...
0: Io non ricordo se questo brano l'abbiamo già messo la scorsa settimana, non ricordo, no, però mi piace, non credo, tantissimo, non credo. Sì. Mi piace tantissimo, ovviamente il brano è, lo conosciamo tutti quanti, lo cantava il grandissimo Adriano Celentano tanti, tanti anni fa, nel 1966, non sì, ricordo esattamente. E Vinicio Capossela, si chiama così, l'ha ripreso. E aspetta, metto le cuffie perché... Mare che ci ha fatto incontrare. Ecco, mettiamo le cuffie, almeno sento la musica. Gelido
2: mi porta. Sei svegliato! La bianca luna che
0: ci ha fatto sognare. Quando entra di cervello parte subito lo stacchetto, si è svegliato.
2: Sei svegliato!
3: Muore nell'ombra la vita, nel silenzio.
1: Lo dedichiamo a DJ Bello. Si è spento il sole.
3: Se l'estate finita.

0: questa canzone perché dura pochissimo.
1: Dura pochissimo, è vero?
0: 2 minuti e 21.
1: Infatti, lo so che dura poco. Rialziamo un po' i toni, dai. Sì. Amelia. Amelia. O Jamelia.
0: C'era una DJ che era di Amelia qui.
1: Ah, c'era, come no? C'era. Ciao Danny. Ciao Danny.
0: Ciao
1: buonasera. Superstar, a chi la vogliamo dedicare? La Shaggy, superstar, la nostra superstar.

0: appena ti muovi in questo studio si accendono tutte le luci. Cosa pazzesca.
1: Sto mettendo lucine ovunque.
0: Cioè, veramente una cosa.
1: Sono quelle che non si accendono.
0: Puoi, non ti puoi, se alzi il braccio, che
1: sto accendendo la luce. Sto mettendo le luci, quelle che con il movimento si accendono, le sto praticamente piazzando in tutta casa e non è finita qui, adesso nel corridoio, tra un po' arriveranno, che a ogni passo si accende una luce.
0: E non sapete quello che c'è nel nostro balcone.
1: E l'abbiamo detto che dobbiamo fare la foto. Siamo pronti per il Natale noi.
0: Sì, Jamelia con Superstar. Beh, noi siamo reduci di un bellissimo concerto,
1: sì,
0: che abbiamo...
1: a tratti un po' pesante.
0: Beh, a tratti, diciamo...
1: Allora...
0: è stata i primi 20 minuti, così un pochettino.
1: Beh, perché comunque la Mannoia ovviamente era un concerto particolare, perché cantava tutti i brani di De André e di Ivano Fossati. E lei, per quanto riguarda De André, ha scelto quelle un pochino più allegrotte che tutti conosciamo. Ma per quanto riguarda Ivano Fossati, che è un grandissimo, ovviamente una grandissima penna, lui scrive poesie.
0: Però c'erano tutti... due, tre chicche di Ivano,
1: sì,
0: Fossati, tra cui questa.
1: Tra cui questa. E devo dire che la nostra grande Fiorella Mannoia non si smentisce mai, ha tenuto il palco in una maniera incredibile, cioè veramente c'è una voce, può cantare di tutto. La mia banda suona il rock.
0: A chi la dedichiamo? A chi la dedichiamo? A Rita, non abbiamo ancora dedicato niente.
1: Allora, per Rita.
0: Sì, per Rita.

0: Anzi, per chi è, diciamo, per chi è sulla pagina di Claudio di Facebook, ha pubblicato un pezzettino del concerto della Mannoia che mi sembra cantasse Bocca di Rosa, se non ricordo male. Andatelo a vedere, per chi ha, ovviamente, per chi ha l'amicizia con Claudio, perché veramente vi rendete conto delle sue capacità stratosferiche di cantare qualsiasi cosa, eh? L'unica donna italiana che può.
1: Dunque,
0: l'unica
1: due,
0: artista.
1: Due ore e mezzo di concerto, che ha iniziato alle 21:10, è finito. Credo 23:40, una cosa del genere. No, bello, bello, bello.
0: Claudio ha retto tutto il concerto, sì, non ha mai dormito. Non ha mai ronfato.
1: C'aveva una fame dopo.
0: si volava prima a fare colazione. È ritornato indietro con gli anni, quando si usciva dalla discoteca, no? Che si andava a fare colazione.
1: Un cornetto con la crema, perché
0: ciao,
1: qui a Roma,
0: cornetto.
1: Credo anche negli altri posti si usa a una certa ora il cornetto con la crema a mezzanotte e passa.
0: Ma non abbiamo trovato un bar aperto, incredibile, niente. In tutta Roma.

0: Da ben mezz'ora, come vi trovate il nostro compleanno?
1: Vuoi farti rispondere male?
0: Come vi trovate?
1: Sono a rischio queste domande, a rischio di risposta.
0: Siete già stressati, vero? Meno male che una volta a settimana, però questa settimana faremo una doppia diretta.
1: Sì. Chi l'ha detto?
0: Venerdì sera alle 21. Per cui vi aspettiamo qui venerdì sera alle ore 21 su Radio Sole Luna per tenervi compagnia con una bella diretta.
1: Va bene, allora il prossimo brano lo vogliamo dedicare a Jesse. Non so cosa sia, perché l'ho messo io o l'hai messo tu?
0: No.
1: L'ho messo io? E allora sarà sicuramente bellissimo. Questo lo dedichiamo a Jesse. Ciao Anna.
0: Vogliamo vedere scatenata Jesse. Eccola qui la topona.
1: La topona che non risponde ai messaggi. Ai messaggi d'amore di Claudio non risponde la topona. Ah, risposto, lo vedi? Ma tu non sei attento. Allora, vogliamo sentire cosa risponde. No.
0: Cose...
1: Prima lo ascoltiamo in privato.
0: Sono cose private, perché
1: sono
0: io a volte gli mando dei messaggi d'amore ad Anna.
1: Guarda che c'è Dani, ci potrebbe anche credere.
0: E lei mi risponde sempre.
1: C'è anche Dani, ci potrebbe anche credere. Scherziamo,
0: Sono cose di lavoro, tra virgolette.
1: Di lavoro.
0: Di lavoro, vabbè.
1: Sì.
0: Di radio.
1: Grazie.
0: Ha risposto, però ancora non l'ho messo.

0: il punto di incontro della, della musica dance in tutta, in tutto il pianeta.
1: Tanti DJ set, ovviamente, sì, a parte i nostri programmi.
0: I nostri sono dei programmi che non c'entrano niente con
1: Ah, però è proprio per quello che il bello del
0: è il
1: proprio
0: bello
1: quello
0: della diretta, come si dice.
1: Allora, il prossimo brano lo voglio dedicare a Giovanna Ballo, però lo voglio dedicare a lei, bellissimo brano.
0: L'ho sgridata perché la settimana scorsa non mi sento in cuffia. La settimana scorsa non c'era, non era presente. L'ho sgridata.
1: Senti qui Giovanna. Questa ovviamente è una cover, andiamo indietro di tanti anni, Tradotta in italiano si chiama L'amore verrà, dalla fantastica voce di Nina.

0: tra poco dedichiamo anche un brano alla Patty, non il prossimo,
1: Vedo che l'hai tagliato, perché questo c'ha una coda lunghissima. Mi sono accorta oggi. C'ha una coda lunghissima, tu l'hai tagliato, mi ha fatto bene.
0: Ma non
1: c'ha
0: è una... vero,
1: sì, già dura poco. C'ha una coda lunghissima.
0: Guarda, ho scelto casualmente tutti i brani che durano quasi 3 minuti.
1: Ecco perché poi pensa che ne ho aggiunti anche altri, lo sforeremo stasera invece. Siamo in netto anticipo perché non abbiamo richieste questa sera, ragazzi. Sfogatevi.
0: No,
1: ci serve un brano, una richiesta.
0: No, guarda, ce l'abbiamo già pronta qui. Guarda.
1: Stiamo aspettando l'ingresso. Claudio ha preparato un brano, ma non lo vedo ancora. Non sta entrando.

0: date una voce a Carmen Sita che c'è un brano pronto per lei, eh?
1: No.
0: Come no?
1: No, perché Carmen Sita l'abbiamo già fatto.
0: No, perché Carmen Sita.
1: No, il prossimo lo voglio dedicare
0: No, per Carmen Sita, ho sbagliato io.
1: Lo voglio dedicare ai Toponi.

0: molto per l'amica Giovanna Ballo.
1: Sì, per Giovanna Ballo, Nina Zilli con l'amore per, allora, per gli amici di Radio Topo One, per i due toponi, per Anna e Danny. Phil Bailey, che sai chi è Phil Bailey?
0: No, illuminaci.
1: È il cantante degli Earth, Wind and Fire. Si chiama Phil Collins, il brano è Easy Lover, qui a Radio Sulle Lune.

0: copiata, ragazzi, che è copiata. Philip Bailey, voce fantastica, falsetto, il falsetto degli Heart, Wind and Fire, insieme alla grandissimo Phil Collins con Easy Lover per gli amici di Radio Top One Dance. Che ora sono le ore 21:40 e fino adesso va tutto bene, perché qui siete in compagnia dei vostri amici Claudio e la Carla qui su Radio Sole Luna. Benissimo, come tutti i martedì e come tutti i venerdì siete qui in nostra compagnia.
1: Allora 21.
0: Benissimo. Per la Patti, per la Patti, per la Patti, per la Patti, un grande brano che ha un intro bellissimo, uno degli intro più belli, si può dire.
1: Sì, sì, assolutamente sì, concordo.
0: Senti, per Patti.

0: 1977. Salutiamo anche la Fox. Ciao
1: Foxy, ben arrivata. Ciao carissima. Poi il prossimo è proprio giusto per te. Il brano successivo, Foxy, sei proprio, come si dice a Roma, arrivata a Cecio si dice a Roma, a Cecio.
0: Fammi sentire sta canzone per Patti.

0: Il finale mi ha messo un brano che a me fa impazzire. Vabbè, poi ne parliamo più tardi.
1: Tu?
0: Mi fa impazzire perché a me piace tantissimo, ma non lo metto mai e poi ti spiego perché.
1: Ovviamente, ma l'ultimo o il penultimo?
0: Il penultimo, ah. Perché mi piacerebbe tantissimo metterlo nel mio programma che si chiama Black Coffee, ma c'è un motivo.
1: Ah,

0: Che anno è? Che anno? Che anno è?
1: Ma siamo
2: finiti. L'hai detto tu. L'hai detto tu 1977. 78, l'hai detto tu, l'hai detto tu, l'hai presentato.

Roxy, conosci i figli delle stelle di Alan Sorrenti? Sicuramente l'avrai sentita, ma sicuramente conoscerai molto meglio quello che abbiamo scelto per te. Rimango qui e li guardo. Per Foxy, Angelina Mango, La Noia. Questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: non si riesce, a me mi viene.
1: È una licenza poetica, si può dire. Loro lo possono, loro possono.
0: A me mi piace.
1: Ah, non si dice in italiano, ma loro possono, licenza poetica.

0: Ma ritornerà l'Angiolina?
1: È già tornata, ha fatto la sua bella figura comunque con questo brano all'Eurovision, eh? Non è andata malissimo, dai, non è stata malvagia la sua esibizione. Nelle cose vede il male, viene voglia di scappare. Scoppiano questi ragazzi, queste nuove leve. Scop-

0: c'è anche Aghetto. Buonasera, Aghetto.
1: Eccolo qui, Aghetto. Ciao, Aghetto.
0: Senti, Aghetto, devo chiedere una cosa.
1: Un vecchio discorso.
0: Sono 10 volte, me lo chiedete, ma non lo fate mai. Per fermare la noia.
1: La noia era Angelina Mango.
0: Devo per la nostra amica Foxy.
1: La piccola grande piccolina.
0: DJ di Radio Sole Luna.
1: Adesso c'è la musica bella. Visto
0: che è entrato Puma, la vogliamo dedicare a lui?
1: Perché no?
0: Dai, I think I am sexy, Rod Stewart. Tu lo pensi? Non lo sai? Non mi conosci? Non lo puoi dire? Però questo dice Rod Stewart. Tu pensi che io sia abbastanza sexy?
1: Tu sei sexy.

0: Infatti noi ci associamo ai saluti, ma in realtà non ho visto neanche io Aghetto, non so perché. Qualcuno lo saluta e noi salutiamo come tanti pecoroni, andiamo presto.
1: Salutiamo anche l'ingresso di Andrea, ciao Andrea. C'è anche Fabio, sei entrato, eh. Salutiamo.

0: Certo, con Puma. Lasciate stare Puma, che è un bravissimo ragazzo. Non rompete le scatole a Puma. Perché tutti si stanno...
1: Ruggisce.
0: Bravissimo.
1: Ruggisce Puma, no?
0: Bravissimo ragazzo, wow.
1: Claudio, mi passi una caramella?
0: Sì, sì.
1: O caramella, come dicono a Roma, caramella con due M e due L.
0: Te passo il calipo.
1: Sempre, se non facevi la tua battutaccia, non ti sentivi bene stasera.

0: Assolutamente, ma perché? Perché? Perché? Perché? Perché schiacciare i piedi a qualcuno? Tu è un bravissimo ragazzo, lasciatelo perdere, su, tranquilli, tranquilli. Sir Rod Stewart, il prossimo brano, dicevo, a me piacerebbe tantissimo metterlo nel mio programma.
1: Perché non lo sai? Aspetta, fammi indovinare, alzo la mano, perché
0: guarda,
1: non lo sai leggere.
0: È una vita che ci provo.
1: Lasciatemi indovinare, non sa leggere il titolo.
0: No, non è che lo so leggere il titolo, mica sono creativo.
1: E allora perché?
0: Ma mi viene male, per cui... Per non fare brutte figure.
1: Getting jiggy with it.
0: Hai detto tu.
1: Te lo dico io.
0: Te la
1: presento io, Claudio. Se questo è il problema, te la presento io.
0: Com'è,
1: la registro.
0: Com'è? Getting jiggy.
1: Getting jiggy with it. Te la presento io.
0: Oh, veramente? On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint. Sai che non ti esce, no?
1: Tu esiste Google.

0: Get it with it. Hai sentito?
1: Sì.
0: Dai, ripeti con me. Get it with it. Non è difficile, dai. What? You on the ball with your kid? Watch your step. You might fall.

0: Sono l'unica persona che con suda. Suda.
1: Vabbè, no, aspetta, tu hai un altro primato. Cioè. Sei l'unico che con due navigatori riesce a perderti per strada. Diciamo anche questa, due navigatori lui si perde. Sei l'unico, penso.
0: È

0: Dai, ripeti con me. Get the deal with it.
1: Io metto sempre Miami.
0: Miami è facile. A-50-I-S, if you need
1: a lift, who's the kid in the drop, who else will slip? Però il prossimo brano siamo sicuri che tutti
0: sì, lo canteremo tutti, anche tutti perché ultimamente lo sentiamo anche parecchio in televisione, vero? Usano questi brani, varie pubblicità. No, non su una pubblicità, adesso non ricordo quale.
1: Per tutti voi, dai.
0: Ah, poi
1: tutti
0: c'è quello
1: nostri...
0: sulla spiaggia. C'è pure il il Vucumbra che passa sulla spiaggia,
1: sì, sì.
0: Che vende i cosi, gli amplificatori, quelli portatili, sì. E
1: Bluetooth.
0: Mette sempre sta canzone di Bluetooth, sì.
1: Per tutti i nostri radioascoltatori.
2: Stringimi forte e stammi più vicino se ci sto bene.
1: Ah, ecco, adesso sento bene, ho toccato il cavetto della cuffia, sento

0: C'è Puma che si è allontanato due minuti, incominciate a dire tante parolacce nei confronti di Puma, scrivete tantissime cose nei confronti di Puma, dai, che è andato via, non legge, non legge e non sente.
1: Grazie Foxy, grazie. Aspetta, mando un bacetto. Mua.

0: Che gruppo ragazzi.
1: Allora, gruppo, ragazzi. Carissimo VJ Step, anzi passo. Comincia a indossare le tue cuffie perché sta arrivando l'ultimo brano in programmazione. Per tutti quanti voi, comincia, per tutti gli amici che ci hanno ascoltato dall'esterno.
0: Comincia a scaldare i motori come faceva Fabius. Ti ricordi quando Fabius doveva
1: partiva con
0: iniziare,
1: la capitano.
0: Iniziare le dirette, lui cominciava a scaldare i motori
1: e allora,
0: mezz'ora prima.
1: Scaldati che arriva l'ultimo brano in programmazione. Per tutti gli amici che hanno seguito il nostro programma, la nostra diretta dalle postazioni esterne. Tananai, Annalisa, storie brevi.

0: tu lo sai se fai una diretta su Facebook e mandi la musica accelerata non
1: ti bloccano?
0: Non ti bloccano.
1: Potremmo fare.
0: No, veramente.
1: Ah, non lo sapevo questa cosa.
0: O accelerata o leggermente un po' più
1: rallentata.
0: Più rallentata, sì, c'è il non so come si chiama. Non te beccano in poche
1: insomma,
0: parole.
1: Non te bloccano. Grazie a tutti, sì. Grazie a tutti, ragazzi.
0: Grazie anche a Grazia. Finiranno sono
1: tutte storie brevi le altre. Speriamo di no.
0: Sì. 21:58, vai.
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
1: Io ho fatto i saluti iniziali, tu vuoi fare quelli finali?
0: Io sono lontano dal monitor.
1: Ah, non vedi nulla?
0: Non vedo nulla.
1: E allora ti prego di passarmi, sì. Togliti dall'ascella questo mouse, così ecco, almeno faccio da sola. Allora, partiamo dal basso, salutiamo Azzurra, Lottweiler, il Puma, salutiamo Marica, Foxy, ciao Dolcezza, Fenice, The Crow, Claudio, Alizé, Paola, Ciro il Becchino, Cyberman, Whisky.
0: Io adesso gli ho spento il microfono così lei sta parlando da sola che non si sente, per cui chi se ne frega, dai. Vai, vai.
1: È finito, fa lo spiritoso. Vabbè, non ricordo più dove sono arrivato, ricomincio da capo, eh. Felix, Jesse, Amalia, la nostra Rituccia, salutiamo Anna e Danny, due toponi, radio
0: Top Dance.
1: Salutiamo la Patti, Giovanna Ballo, DJ Bello. Salute, chi è qui? Dove è qui? Ah, VJ Step ha cambiato nuovamente, non si chiama più Passi adesso, non entra nella riga, quindi non riesco a segreti, mi fermo là.
0: Noi.
1: Salutiamo DJ, ovviamente a lui diamo la buona diretta.
0: Ghetto.
1: Salutiamo Elka Melody e anche Banni, salutiamo Dina, il Micio, la Sciacchio, saluto il mio Claudio,
0: okay.
1: Un saluto ovviamente a tutti quanti, tutti gli amici e le amiche che ci hanno,
0: a tutti
1: quelli che ci hanno ascoltato, quindi diamo la buona diretta al nostro amico VJ Step,
0: yes.
1: E vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su questi canali,
0: a venerdì
1: alle ore 21.
0: Ciao.
1: Va bene ragazzi, grazie a tutti ancora, ciao.

0: indimenticabile per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Bugey Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor Bugey Step.

0: andare in onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non sei tu?
5: Carissimi amici di Radio Sole Luna, buona serata, ben ritrovati con Dottor VJ Step, con questo appuntamento serale con il programma Mi Ritorni in Mente. Bravissimi anche alla conduzione, soprattutto Claudio e Carla, che ci hanno fatto ascoltare tantissima bellissima musica in loro compagnia. E adesso noi andremo ad ascoltare un po' di musica straniera e anche un po' di musica italiana, tutto misto questa sera. Bene, salutiamo tutti gli amici che si trovano qui in chat, un saluto generale a tutti, in particolar modo a Shaki e Micione. E ancora andiamo a salutare tutti i radioascoltatori che si trovano all'ascolto dall'esterno, dai link esterni di Radio Sole Luna, dai player. A voi radioascoltatori e radioascoltatrici, buon ascolto e buon divertimento.
6: Ricordo, sono morto in un momento.
5: Naturalmente saremo in mia compagnia fino alle 11, 11 e qualcosa per ascoltare tanta musica. Tralasciamo la sigla e ci andiamo ad ascoltare il primo brano. Arriva Bob Marley velocemente con il brano Jamming.
6: Come non sei tu,
5: e lo dedichiamo proprio a Claudio e Carla, il brano Jamming.

E allora abbiamo ascoltato questo brano di Bob Marley, Jammin', l'abbiamo dedicato tutto per Claudio e Carla. Prossimo brano lo dedichiamo a chi lo dedichiamo? Lo dedichiamo a Shaki e Michonne, Imagine, John Lennon.

0: Solo bella musica, solo grandi successi. Mi ritorni in mente, un programma ideato e condotto da Dottor VJ Step.
1: E allora abbiamo riascoltato Frank Sinatra con il brano My Way e l'abbiamo dedicato per Foxy. Prossimo brano arriva Yerabe De Palo. Dipende.

E abbiamo riascoltato anche Gerabe De Palo. Dipende, Gerabe De Palo. Su Radio Sole e Luna si continua ancora con la bella musica degli Eurythmics. Ci riascoltiamo il brano Sex Crime dall'84.

e abbiamo riascoltato anche gli Eurythmics, il brano Sex Crime dall'84. E intanto arriva Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

e correva l'anno 87 l'uscita di questo singolo di successo per Rick Astley, Never Gonna Give You Up, che abbiamo riascoltato. Prossimo brano, ci andiamo ad ascoltare un brano di Marcella Bella, Nell'aria versione remix, e lo dedichiamo tutto per Rita.

nell'area Marcella Bella versione remix, prossimo brano, chi se lo ricorda questo? Loro sono il gruppo Elio e le Storie Tese, Pippero.

E intanto, anche se non c'è, io mando un saluto alla nostra Fati Zero che manca. Forse domani verrà, chi lo sa se starà meglio domani. In questi giorni non stava bene e quindi non è potuta venire.

oppure Boneyem, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.

0: E così abbiamo riascoltato dal passato questo brano di Eli e le Storie Tese, Pippero.
1: Veramente grandissima atmosfera e musica soft.
0: E adesso ci andiamo ad ascoltare questo successo del 2026, Annalisa, canzone estiva.
1: Non essere solo al di fuori di noi, ma anche dentro di noi. Io sono sempre Alex Fagiolo, sempre dalle stazioni di Radio Super Sound Music, ma non è finito, non è mai.
2: Nubi di ieri sul nostro.

Bene, dal 2026 abbiamo ascoltato questo brano di Annalisa, canzone estiva, prossimo brano arriva Michele Zarrillo, Il canto del mare.

Va bene, abbiamo ascoltato così Michele Zarrillo, Il canto del mare. Prossimo brano ci andiamo ad ascoltare Claudio Baglioni, che va in dedica per tutta la chat. Strada facendo, Claudio Baglioni.

Bene, abbiamo riascoltato Claudio Baglioni, Strada facendo, prossimo brano arriva Riccardo Fogli, Sulla buona strada.

E si continua con la musica, ci ascoltiamo un brano di Fiordaliso, Sola no, non ci sto. E diamo la buonanotte a Claudia e Carla.

0: State ascoltando Mi ritorni in mente, un programma ideato e condotto da dottor VJ Step.
1: Ma sei nato da sola? No? Può darsi che sia solo un giorno solo, poi basta. Sola?
2: Sola no, non ci sto. Dal 95 era la voce di Marina Fiordaliso. Prossimo brano arriva Fedez, Battito.

0: E così dal 2025 abbiamo riascoltato Fedez, Battito. Prossimo brano va in dedica a Tutto per i Sorcini, gli amanti di Renato Zero. Tutto per voi questo brano.
1: Ma non senti
0: Pura Luce dal 2001, Renato Zero.

0: Bene, adesso arriva il prossimo e anche ultimo brano per questa serata. Arriva Cristiano Margioglio, Notte Perfetta. Subito dopo passerò la mia sigla.
1: It's wonderful, Cristiano.

Ebbene, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera si è concluso l'appuntamento serale con Mi Ritorni in Mente, programma ideato, curato e condotto dal sottoscritto dottor PJ Step, che vi dà appuntamento alla prossima diretta. Io vado a salutare tutti coloro che si trovano ancora qui nella nostra chattina. Salutiamo Micione e Shaki. E ancora un saluto particolare a tutti gli amici che ci ascoltavano dai link esterni, dai radioascoltatori e le radioascoltatrici. A voi tutti.

E vi ricordo che domani il palinsesto è strutturato così: ore 18 Micione, ore 19 Kami, ore 20 Shaki, ore 21 ci sarò ancora io, dottor VJ Step, ore 22 DJ Bello. Ciao!

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Vai.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra che sorprenda me.

Grazie. Allora facciamo un giochino, accendiamo tutti i telefoni, dai Ro, go go go, tutti, accendiamo il telefono, yeah. tutti, muovi. Yeah, yeah, yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Melotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Della sua mazzo ti ringraziano Roma. Grazie. Vediamo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.